0: che son merit, e sombra che nocci, si dice, l'onno è staiato. Occi per l'aiut sti sciufruciami che fulit passave, e niente passave. Strasciai a rara giraiut, sfungizia cricche vore a certi. O Gospodi.
1: Radio Day, sunnuntai aamun klassiset.